Guardati allo specchio e di te stessa quanto sei fantastica. Guardati allo specchio.